0: Rocco Granata.
1: Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa.
0: Teresa Cassolio.